serbio. La promessa, il giuramento, canta il grido, lo farò, ma non li giù alla dolore.